0: Radio Asolot. Telefono 0423 55 677.
1: È vero, credetemi, è accaduto di notte su di un ponte guardando l'acqua scura.

0: Avete ascoltato Disco Jurassic.
1: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International, nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
2: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
1: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 4.
1: Radio Asolo International, una questione di gusto. Che buona, quasi quasi me la mangio.

0: Avete ascoltato?
1: Disco Jurassic 107-750
2: Radio International. Era questione di stile.

0: collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio Asolo International. Non vi

0: Avete ascoltato Disco Jurassic.
1: Dal cuore della città, la musica accompagna la tua giornata. Radio Assolo. Radio Assolo International. Traduzione in ogni melodia.

0: venga un colpo, se questa non è la radio che fa per me. Ogni mattina al canto del gallo, la più bella musica degli anni 30, 40 e 50.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 7 e 2 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap. La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
3: Radio Asolo.
2: Radio Asolo.

0: tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda?
3: Disco

Radio Asole International. Effetto musica. Radio Asole International. Piacevolmente tua, sempre di più.

0: locale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. E se locale, è ancora più conveniente, perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Radio Asolo.
1: Radio Asolo.

0: c'è il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asolo, in sintonia con te.
2: Questa no.

0: contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
3: Va ora in onda?
4: Disco Matt-

tentò la fuga in tram verso le sei del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della vagina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi.

fumanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro, e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheo volle essere ricostruita in quel giorno di festa,

si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, col pianoforte a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi.

flauto, il cadavere di utopia, la domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

cantava in un coro di vibrante protesta.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 9 e un minuto.
1: Pubblicità. La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
3: 55 6 77 04 23. Risponde Radio Asolo International. Pronto, è Radio Asolo.

0: Ma dopo nel pranzo mi puzzava di più, tutti quanti svenivano e cadevano giù.
1: E all'anima sembra tutto ad un pezzo.

0: tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusione di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda Disco

0: è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancor più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

la musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.

0: stare lassù. Che mi venga un colpo se questa non è la radio che fa per me. Ogni mattina al canto del gallo, la più bella musica degli anni 30, 40 e 50.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: Avete ascoltato Disco Mattino.
1: Sulla piazza d'una città la gente guardava con ammirazione un gorilla portato là dagli zingari d'un baraccone. Con poco senso del pudore le comari di quel rione contemplavano la

sacri di schianto, non so perché, forse l'avevano chiusa male. La bestia uscendo fuori di là disse: quest'oggi me la levo. Parlava della verginità di cui ancora viveva schiavo. Attenti al gorilla. Il padrone si mise a urlare: il mio gorilla, fate attenzione, non ha veduto mai una scimmia, potrebbe fare confusione. Tutti presenti a questo punto fuggirono in ogni direzione, anche le donne dimostrando la differenza fra idea e azione. Attenti al gorilla. Tutta la gente corre di fretta, di qua e di là con grande foga, si attardano solo una vecchietta e un giovane giudice con la toga. Visto che gli altri avevano squagliato, il quadrumane accelerò, e sulla vecchia e sul magistrato con quattro salti si portò. Attenti al gorilla. Ma sospirò pensando la vecchia, che io fossi ancora desiderata, sarebbe cosa alquanto strana e più che altro non sperata, che mi si venda per una scimmia, pensava il giudice col fiato corto. Non è possibile, questo è sicuro, il seguito prova che aveva torto. Attenti al gorilla. Se qualcuno di voi dovesse, costretto con le spalle al muro, violare un giudice o una vecchia, della sua scelta sarei sicuro. Ma si dà il caso che il gorilla, considerato un grandioso fusto da chi l'ha provato, però non brilla né per lo spirito né per il gusto. Attenti al gorilla. Infatti lui, sdegnata la vecchia, si dirige sul magistrato, lo acchiappa forte per un'orecchia e lo trascina in mezzo a un prato. Quello che avvenne tra l'erba alta non posso dirlo per intero, ma lo spettacolo fu avvincente e la suspense ci fu davvero. Attenti al gorilla. Dirò soltanto che sul più bello dello spiacevole e cupo dramma piangeva il giudice come un vitello, negli intervalli gridava mamma. Gridava mamma come quel tale cui il giorno prima, come ad un pollo, con una sentenza un po' originale, aveva fatto tagliare.

tu affarman bassa sopra l'armonia, e una canzone forse nascerà. Come inquisitori attacco a porte chiuse,

0: vedevo i tuoi occhi, non li vedevo, ero piuttosto annoiata e non ti guardavo. Eppure là, sopra due tazze di caffè fatto male, è nato tutto quel che conta per noi, per te e per me.
1: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 11:02.

0: per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su

0: se ne saremo grati noi,
1: te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda
3: Disco Mattino.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 12 e un minuto.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda?
3: Disco Matt-

0: contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda
3: Disco

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 14.
1: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusione di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Avete ascoltato
1: Disco Birra.
2: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. E se locale, è ancora più conveniente, perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

Questo mondo ti vuole splendente e in ottima forma. Tu come ti vuoi? Tu come ti vuoi? Sento negli altri una lucidità sul da farsi che mi dà da pensare.

ho seminato per tanto tempo, a cosa serve?

vado a cuscini io ad aspettare che il mondo o il mio cervello ruotassero di 180 gradi senza il minimo sforzo, senza il minimo sforzo. Non chiedere aiuto per il mostro che è davanti, abbattilo per te, per i tuoi soldi e per la tua gloria. Non avere pietà per il mostro che è davanti, abbattilo invece per te, per i tuoi soldi e per la tua gloria. Per la tua gloria. Non avere pietà per il mostro che è davanti, abbattilo invece per te, per i tuoi soldi, per la tua gloria.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente, ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti,

però se potessi ragionarci sopra saprei perfettamente che domani sarà diverso. Lei non sarà più lei, io non sarò lo stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra,

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda
3: Disco.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International, nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione d'amore.

turisti Maria Teresa girava a Schönbrunn e noi, comandati da un cicerone colonnello che amava i pavimenti del castello e la carrozza cancellava la realtà.

pregare in tedesco in una chiesa a Vienna e buffa, ridi e noi. Il mercato delle pulci, una torta al cioccolato, i mostri e noi. Suona falso un violino in ungherese, il gulasch obbligatorio ma è viennese e il bristolone la tua spilla renderà. Arcimboldo dipingerà la mia testa per te e noi. Nei miei occhi il tuo amore, sulla fronte la tua lealtà e noi. Sulle labbra il tuo

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Pubblicità, pubblicità.
3: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
5: Senti che musica! Dalle frequenze di Radio Asolo International!

verso nell'acqua bollente, in 10 minuti sono pronte. Aglio, olio e peperoncino, sarebbe meglio lo spaghetto. Si dà il caso che l'ho finito, questa volta mi accontento. Di continuo.

0: niente, non seguo neanche l'etichetta, a casa è libera la scorreggia.
1: Va ora in onda
2: Disco Beat.

0: Avete ascoltato
1: Disco Birbo.
2: Pubblicità, pubblicità.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. E se locale, è ancor più conveniente, perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
5: Radio Asolo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 17 e 2 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
5: Il piacevole ascolto della bella musica.

Il famigerato MES, meccanismo europeo di stabilità, è attivo dal 2012. Tutti i membri del MES godono dell'immunità e dell'inviolabilità dei documenti prodotti. Il MES ha gli stessi poteri di una banca, come un qualsiasi Stato sovrano. Il MES può privatizzare con la forza i beni di uno Stato sovrano. L'articolo 32 del trattato non lascia dubbi. Il MES può acquisire e alienare beni mobili e immobili. Come definiresti un organismo che gode di totale immunità? L'Unione Europea, più che una comunità di stati, sembra assomigliare sempre di più ad una vera e propria dittatura economica.

0: Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia. Andiamo subito al cuore del tema. L'euro funziona, sì o no?
1: No.
0: Questo è chiaro.
2: Inverti la rotta e alza il volume.
3: Un saluto speciale agli amici dell'Onirica che sono là nell'angolo in fondo.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda
3: Disco

0: 107-750 Radio All International. È una questione di stile.
1: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 18.
2: Pubblicità, pubblicità.
3: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche.

0: Il mio nome è Tremoto, vengo dalla lontana Repubblica Democratica Filippina. Avete già ascoltato la mia voce nel disco long playing di questo simpatico complessino. Ricordate? Ginang in Gino, eccetera. Ma c'è un momento per ridere e un momento per pensare, e questo è il mio momento di pensare. Elio come Manzutin mi dà l'opportunità di parlare di un problema che ha amegreggiato e moltiplicato tutto il mio paese. In pratica, la nazionale calcistica filippina non è stata invitata e partecipare ai giochi mondiali, e sono stati così vanificati anni e anni. Preparazione atletica ed impegno agonistico, e non vogliamo ventita, ma solo giustizia. In segno di protesta intento celebrare la figura di campione della mia terra. Pronunciamo i nomi immortali di Joao Schiattico, Philip Cesar, Arnaiz Julius Cesar, e Christopher John, e basta così. Grazie mille, ciao a tutti.
1: Là c'è una bandiera che sale qua, c'è un muratore che cade, ma questo tragico evento

0: Ed ora mi rendo conto di quello che provò l'amico Niccolò Carosio nel 1934 e 1938, quando disse dal microfono dell'Eiar quello che questa sera modestamente posso ripetere io: l'Italia è campione del mondo, campione del mondo. Il titolo più grande che possa essere conquistato nello sport più popolare del mondo. Una vittoria limpida, campione del mondo, campione del mondo.
1: Sono profondamente commosso, poi siamo mondo. Due fumatori di pipa.
0: Campione del
1: gli
0: mondo.
1: Ho detto che bruci nel fornello
0: campione
1: della pipa,
0: mondo.
1: Il fornello è questo,
0: campione
1: voi
0: del mondo.
1: Non siete, non conoscete,
0: campione
1: ma questo
0: mondo.
1: È il fornello. Deve bruciare come
0: mondo.
1: Faccio io, le sue amarezze e le sue delusioni. Vincerà,
0: campione del mondo.
1: Campione del mondo.

0: Sintonizzati, sul circuito amico.
1: Yeah. Allora, quanti di voi hanno fuoco vero in tasca? Quanti?
2: Su ste cazzo di mani!
1: Questi li avete voi? Allora, Gianmaria, Pippo, pompa!
2: Pompa!
1: Oh, bimbi, sulle mani, con la luce, zio! Allora...

0: Avete ascoltato
1: Disco Birbo.
2: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
3: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. E se locale, è ancor più conveniente, perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

giostre, avventure galanti, battute di caccia nel feudo del re. Nobili, vuoti, arroganti, impegnati soltanto a parlare di sé.

0: più grati.
1: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
0: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
1: Te ne saremo grati noi.
0: Te ne saranno grati loro.
1: E da...
0: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: e respiri mentre muori insieme a me. Ale
1: Radio Atole International colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai. Eh?

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Va ora in onda
3: Disco Proposta.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 20 e 4 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Grazie. La prossima, dedicata a tutti i bambini, un grande successo, Hit on the Top on the Rock, che è stato in vetta a tutte le maggiori classifiche mondiali.
1: Ciao Angelo, ora che il disco funziona e il pubblico ti ascolta, conti che qualche barzelletta.
2: Bon, prima che canto e poi che conto.
3: E non la me vuoi più ben, e non la me vuoi più ben, la prega io che crepo, la prega io che crepo, e non la me vuoi più ben. E non la me vuoi più ben, la prega gli occhi crepo in mentre stavo ben.
2: Ciao mula mia, mio zio si è morto d'un colpo mangiando risotto.
1: Beh, cosa siete ride?
2: Sua moglie che ha messo l'avviso mortuario dicendo che suo marito è morto col riso sulle labbra.
1: Ah, questa si buona.
2: Ieri al funerale della moglie di un mio amico. Gli era interessante vedere il marito che seguiva il carro funebre ridendo come un matto.
1: E perché?
2: Perché gli ha detto che gli era la prima volta che andava a spasso con sua moglie senza far baruffa.
1: E

0: cos'è la lotta?
1: La lotta è un incontro a lotta di due che lotta finché un perdi la lotta.
0: Ma questo lo son camì? Ma chi perdi?
1: Perdi quel che va con le spalle a terra.
0: Curioso, quel che va con le spalle per terra perdi. Ostrega, quante partite che ho perso me.
1: Ciao mula, ti sa come che si fa i ovi rossi?
0: Come?
1: Facile, dando quel rossetto di drio le galline. Ciao, ieri c'è stato arrestato un giovinotto perché gli ha rubato un apparecchio radio che gli era esposto davanti a un negozio. E il commissario che dimanda, perché avete rubato l'apparecchio radio?
0: E lui cosa che ha risposto?
1: Il commissario Benedetto passava davanti al negozio. La radio funzionava cantando portami via con te e me l'ha portata via. A proposito di radio, ti sa che adesso ho inventato il modo di aprire le scatole di sardine senza la chiave?
0: No, oh, impossibile, se non vedo non credo.
1: C'è tanto facile che ciappi 100-200 scatole di sardine, te le metti su un tavolo, in mezzo ti metti un apparecchio radio a 5 valvole. Se fa funzionare la radio, noi sappiamo che la radio rompe le scatole e la farsi è fatto. E non la me vuoi più me.

0: Come?
1: Gioangelo, come te vivi?
0: Vendendo orologi.
1: E te va ben?
0: Tutto esaurito.
1: Ma bravo.
0: Per forza, dopo che ho venduto il mio e quel di mio padre, dovete vado a cercare altri?
1: Povaretto.
0: Se sai il colmo del pudor di una moglie?
1: No.
0: Dirgli al marito, ciao Gigi, gli studa la radio che mi spoglio. Ciao, un mio conoscente di 78 anni che ha sposato una ragazza di 18. Gli dico, vergognite, alla tua età ti dovevi sposare una di 50, una di 55 e non una di 18.
1: E cosa che hai risposto?
0: Che se meglio mangiare una buona torta in tanti che un tocco di pan vecchio solo.
1: Che buona.
0: Ciao, ti sa cosa che c'è nato quando che Padre Eterno gradito sia fatta la luce e luce fu fatta?
1: No, cosa sei nato?
0: Che dopo si vince subito quelli del gas a mettere il contattore. E non la me vuoi più bene.

0: Avete ascoltato?
1: Disco Birra.
2: È forte, è tosta. Ascolta la potenza della tua radio.
3: Quartetto per voci soliste venete e orchestra. In quattro movimenti. Andante.
4: Con brio.
5: Su e giù.
3: Davanti e...

guardava in atre al gorilla, desvedisi a calare su. C'era mis propitucci in fila davanti all'esposizione, d'una roba che può di nodila, una roba che fa impressione. Dago il gorilla, facoltativo. Sa nessuno questo? Allora facciamolo obbligatorio ancora.

pubblico ai microfoni di Guglielmo Spacca la Nana. Abbiamo appena ascoltato l'ultimo brano di Wet Birkenstock del 1972. Presentiamo ora invece il nuovo brano dei Los Massadores, Spasseton, una traccia dal sapore orientale, profumo di cannella, un profumo di mais dell'Irlanda orientale, un retrogusto di ravanello selvatico, di fossa biologica. Rimanete con noi a Radio Bilico, Los Massadores.

son, ma soltanto de forlicia, de tacar qualche botón. Ma oggi con la moda, la cura neanche i pioi, per fine se vergogna di andar a comprar fasoi, sempre davanti al specchio, tagliata alla garzon, la salta le pignate, al

0: fort. Ogni donna ormai conosci, Valentino e Zalamor. Chi de tutto sto sistema resta i veri fortunai, quei sei simisi che gira e stramassi indisturbai. I ragni in cucina, la muffa in armeron, e il fogo l'è ridotto se come un scovasson. In veste della brocca, sora della vaman, se un sesto profumato che dentro dormi il can, se un sesto profumato che dentro dormi il can. Andando avanti desto trotto, questa regola sarà. L'uomo a casa con la scova e la donna in società. L'uomo a casa ormai fa tutto, cogo servo e in avvenir. E chi lo sa che vedremo anche l'uomo a partorir. Intanto che mia moglie la marcia in décolleté, mia casa prego lustro e brustolo caffè, prepara i fiori le pape che svuoto il bucalin, de sera lustro l'orlo che gal torna a camin, de sera lustro l'orlo che gal torna a camin.
1: Stai ascoltando Radio Asolo.

0: Che là, guarda, pronto, guarda che bello, pronto andare a Morose. Signor, cosa facciamo con sti cavi? Li vuoi tutti in drio?
1: Ah no, chiedi pure.
2: Sei all'ascolto di Radio Asolo International.

0: collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio ASOL International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.

la musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.

0: Avete ascoltato
1: Disco Birra.
2: Le grandi orchestre del Liscio le ascolti tutti i giorni su Radio Asolo.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Asolo, felice di sorriderti.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione d'amore.

Mi ritrovai senza fiato per rialzarmi. Ero sull'orlo di un burrone, ad un passo dalla morte certa. Ancora un movimento e sarei scivolato giù, insieme a quel pesante mio fardello. La mano di qualcuno mi ha afferrato, lì sul ciglio, salvato per un miracolo dal cielo.

sopra l'erba ad ascoltare un sottile dispiacere, e di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole

0: Radio Asolo, ora esatta
1: è mezzanotte e 7 minuti.
2: Senti che musica dalle frequenze di Radio Asolo International.
3: Dalle sacre scritture, la parola, giorno per giorno.
4: Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Dal Salmo 23.6. Benedizioni certe. Le benedizioni di Dio per chi si lascia fiduciosamente condurre da Lui sono una certezza, a prescindere dalle circostanze in quelle ottimali. Il credente non confida in se stesso, non poggia sulle risorse contingenti, non ci mette il cuore nell'avversità, l'anima non dispera, non dubita della potenza e della bontà del Signore. Ogni giorno avremo puntualmente tutte le benedizioni che servono per camminare nelle vie di Dio, abbondanti in quantità e adeguata nella qualità. Esse però spesso accompagnano la nostra fede, non la precedono, finché non farai quel passo a cui Dio ti chiama. Non potrai sperimentare quel che Egli ha in serbo per te, il suo particolare sostegno, nuove forze e altre benedizioni. Queste si rinnovano per rinnovare noi. I suoi beni sono per il nostro bene. Anche la sua provvidenza non ci porta a mettere insane radici sulla terra, ma fa adentrare nella presenza del Signore. Non lasciarti distrarre dalle offerte seducenti, non lasciarti fermare da ore buie. Continua a lasciarti guidare verso ciò che è duraturo. Il Signore, colui che ha cura di te, lasciati condurre dalla benignità di Gesù Cristo, tra venti favorevoli o avversi, verso l'eterna dimora celeste.

0: la parola giorno per giorno.
1: Radio Asolo. Radio Asolo. Firma solo la buona musica.
2: Radio Asolo, in sintonia con...

0: nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: della tua misericordia.
1: Misteri gaudiosi. Nel primo mistero contempliamo l'annuncio dell'angelo a Maria. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo la visita di Maria a Santa Elisabetta. Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo».

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo la nascita di Gesù nella capanna di Betlemme. Giuseppe salì in Giudea alla città di Davide, chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nella

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era

0: specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo la presentazione di Gesù Bambino al Tempio. Quando venne il tempo della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore. Come è scritto nella legge del Signore, ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o di giovane

0: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

0: seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori nel Tempio.

0: suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via di ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni, lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: suoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
0: prega per noi.
1: Madre Amabile,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Modello di santità,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
0: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
0: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.